0: Non è andato di questo.
1: Messi fuori con il mio mondo dello schifo.
0: Messi fuori con il mio mondo dello schifo. Fuori con il
2: Engine 4-4 available.
0: Engine 4-4 available, 428.
1: Yes, I got it.
0: 7-4-5.